0: fai mi non fa niente.
1: Ma zio, non fai niente, che te ragioni.
0: Guarda, vecchia, con idea che se chiamo sbagliato il casamento, devo buttare fora tutto che è meglio.
2: Selinalta.